funi solo. Zafele zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Eng chela ngeinda baza izolo. Ay, engape funi solo. Zafele zamkati solo.